0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Súbete al carro. Súbete al carro. Somos tu copiloto.
0: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 95.5.